esce, esce. Cabre le voci che sembrere bassa, andere le voci a cadere.